0: Radio, tutti hudi hiti. Tutti radio.
1: Yeah, yeah, we got some new right here.